0: non l'avrei mai creduto, ma farò quel che potrò. Mio fratello, un'altra cena, fa che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanne di!

0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná Šampaňská, zpívá Bernd Weichl, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Scholty.
1: Festa fa preparar su e trovi piazza qualche ragazza te con quella cerca menar te con quella cerca menar cerca menar cerca menar senza più ordine la ragazza sia il vino è tutto il la follia il la levala fare balà il vino è tutto fare balà il la follia fare balà il la levala fare balà.